va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: sia felice.
1: Radio Ascoli.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Pronto? Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Piacenti al microfono, Davide Dede in regia. Un voto inopportuno e privo di significato, così Trump via social critica il Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 voti a favore e 48 contrari una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non sia autorizzato dal Congresso. È un atto simbolico, il voto comunque rappresenta una rottura con il presidente. Intanto gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni a IEA e siti nucleari restano un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, ma il regime nega e tratta con l'Oman per la gestione di Hormuz. La commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di prendere di mira deliberatamente bambini palestinesi a Gaza e parla di genocidio. Ira di Tel Aviv, una farsa calunniosa, questa è la risposta. Sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, Meloni non vuole tuttavia continuare ad alimentare il conflitto. Dall'evento del quotidiano La Verità, la premier esclude possano esserci contraccolpi nei rapporti bilaterali. Il lavoro con gli Stati Uniti, dice ancora, deve tornare alla normalità. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi quasi 15 miliardi di euro verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Giorgetti fa sapere: decideremo entro settembre e devo valutare se i miliardi presi con SAFE costano più o meno che finanziandoli con i BTP. Il caldo non dà tregua. Oggi in Italia 16 le città da bollino rosso, domani 17, ma è tutta Europa in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 le scuole chiuse e nuovi orari al Louvre e anche alla Torre Eiffel. In Spagna si sono toccati 45 gradi e in Germania per venerdì se ne attendono 40. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore in Europa emergenza sanitaria. Fa sapere che negli ultimi 4 anni per caldo sono morte oltre 200.000 persone. Siamo alla cronaca. È stato arrestato in Brianza il cittadino albanese di 27 anni che è alla guida di un SUV. L'altra notte non si è fermata a un'alta dei vigili, originando l'inseguimento da parte di un agente di polizia locale, finito in tragedia con la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, che ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente. La procura contesta l'omicidio stradale, pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Mondiali di calcio, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia ha battuto ed eliminato il Panama 1-0. Il Portogallo ha vinto sull'Uzbekistan 5-0. E questa era l'ultima notizia.
2: Radio Ascoli.

0: più.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Cosa ne sanno gli altri di quello che sei tu? Come faremo a trovarci se non sogni mai me? Sarebbe bello comprarti qualcosa e disegnare.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.
2: Prendila

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Stop ai kebab nei centri storici, finto sovranismo, e si accende il dibattito sulla proposta di legge della giunta regionale. La maggioranza compatta fa quadrato e distinguo delle opposizioni, qualcuno dice era ora. Strumento per i comuni, non discrimina nessuno, dicono dal partito Fratelli d'Italia. Ruggeri del Movimento 5 Stelle contesta e dice calpesta l'iniziativa economica e soprattutto il pluralismo. La nostra civiltà è unica, commenta il governatore Acquaroli, difendiamo la sua storia. I turisti cercano autenticità e tradizioni, parlerò con tutti i sindaci. Il cratere post sisma, cambio di passo, la rinascita è concreta. Castelli presenta il rapporto a Palazzo Chigi con Meloni che commenta un laboratorio di sostenibilità. Nelle Marche oltre 8,7 miliardi concessi ai privati. Per Fitto la ricostruzione è un modello di valore per tutta l'Europa. Il piano anticaldo, prime disidratazioni con l'Ast 5 che vara il codice calore, scatta il bollino rosso in tutta la provincia picena. Percorsi speciali nei pronto soccorso di Ascoli e San Benedetto, attivato il numero unico d'emergenza 112. In funzione, dice Maraldo, il protocollo per la presa in carico. I serbatoi CIP sono al sicuro con pioggia e neve che è scesa abbondantemente a primavera. Da 9 anni non c'era una situazione simile. Quasi pronto il potabilizzatore, parla il presidente della CIP Perosa, che dunque rassicura. La programmazione e gli investimenti hanno dato i risultati di cui possiamo usufruire oggi. Il restyling, bioedilizia e tanti comfort, così rinascerà l'hotel Joli. Avviato il cantiere in Viale De Gasperi con l'edificio che sarà demolito e poi ricostruito. Il nuovo albergo avrà stanze più ampie rispetto al passato, poi la piscina e il solarium. Il Carnevale di Ascoli, Stefano Traini è il presidente dell'associazione, sarà la guida fino al 2029, rinnovato tutto il direttivo dell'associazione. Castellilama, esperimento con il fuoco all'asilo, indagata per lesioni l'insegnante. 2 alunni di 5 anni sono rimasti ustionati, escluse dalle indagini le altre 3 maestre presenti a scuola. L'incidente è accaduto una settimana fa durante un esperimento didattico, il serpente di fuoco. Una fiammata ha ustionato 2 alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia, che poi sono stati trasferiti al centro specializzato di Cesena. Ora la Procura della Repubblica indaga l'insegnante che ha eseguito l'esperimento. Le condizioni di salute dei 2 alunni sono comunque in miglioramento. San Benedetto, troppi bagnanti feriti sugli scogli, il monito della Guardia Costiera. Il comandante Quattrocchi commenta, non vogliamo sanzionare, ma va applicato sempre il buon senso. Gas Plus, scaduta l'autorizzazione, la partita all'agraria resta aperta. Vitali dice, la multinazionale ha ancora in sospeso il ricorso presentato al Consiglio di Stato. Ancora dalla Riviera, sequestrata la fabbrica dei falsi, multati 779 furbetti dell'acquisto. Prodotti a prezzi stracciati con marchi taroccati Nike, Armani, Balenciaga e Levi's. La finanza sanziona anche i clienti. Sul lungomare slitta la chiusura del cantiere, non più la fine di giugno ma i primi di luglio, tanto è emerso dopo il sopralluogo effettuato dal comune. Nelle ultime settimane sul posto si sono susseguiti diversi controlli, ma sembra non ci sia stata una soluzione alternativa. Il concerto dell'anno ad Ancona per Vasco Notte Magica, spettacolo travolgente con la sua storia in chiave rock protagonista. Il com ha incitato il pubblico, questa è la nostra festa. In scaletta brani iconici di 50 anni di carriera, stasera in scena il bis. Gran finale con I Brividi di Alba Chiara e I Fuochi d'Artificio. Il calcio, Ascoli calma, siamo neopromossi, serviranno lavoro e umiltà. Il tecnico dell'Ascoli Tomei dice dovremo difendere quello che abbiamo costruito, il prossimo campionato sarà diverso. Gli ultras che commentano, ricostruito l'impero piceno, presidente, tecnico e squadra ci hanno dato sensazioni uniche. La società in Serie B, un altro record per il Picchio, che sarà il club più antico della cadetteria. La società bianconera a novembre spegnerà 128 candeline, sul podio anche il Palermo e il Vicenza. Altre curiosità, le realtà più giovani sono invece Cesena 1940 e Sampdoria nata nel 46. Il Sud Tirol è datato 1974. In Serie C, Samb, la prima amichevole con l'Avellino il 26 luglio. Il test in notturna a Riviera delle Palme, 8 giorni dopo l'inizio della preparazione a Sarnano. Fermana, in eccellenza il saluto a Gentilini dopo l'ingaggio di Sansovini. La staffetta decisa nonostante la biennale, con la società che dice c'è chi lascia un segno oltre i risultati. Serie D, Bianchimano e Guadalupi per l'Atletico Ascoli. Il club individua i nomi per rinforzarsi di Dio verso la cessione. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito. L'informazione locale torna più tardi. Un saluto e una buona giornata da Verusca Cestarelli.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito. Ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio. Nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dichiara che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte un attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. In Germania ripresa la circolazione dei treni per tre ore dopo tre ore di blocco totale che ha mandato in tilt il paese. Il guasto, dovuto probabilmente a un aggiornamento del software del sistema radio digitale, ha fatto sospendere il traffico ferroviario in tutta la Germania. La Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito. Ieri per la prima volta davanti alla Consulta anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il processo Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore con la IOCO ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni per i 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano nel gennaio del 2016. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. Stop ai kebab nei centri storici, finto sovranismo, e si accende il dibattito sulla proposta di legge della giunta regionale. La maggioranza compatta fa quadrato e distinguo delle opposizioni, qualcuno dice era ora. Strumento per i comuni, non discrimina nessuno, dicono dal partito Fratelli d'Italia. Ruggeri del Movimento 5 Stelle contesta e dice calpesta l'iniziativa economica e soprattutto il pluralismo. La nostra civiltà è unica, commenta il governatore Acquaroli, difendiamo la sua storia. I turisti cercano autenticità e tradizioni, parlerò con tutti i sindaci. Il cratere post sisma, cambio di passo, la rinascita è concreta. Castelli presenta il rapporto a Palazzo Chigi con Meloni che commenta un laboratorio di sostenibilità. Nelle Marche oltre 8,7 miliardi concessi ai privati. Per Fitto la ricostruzione è un modello di valore per tutta l'Europa. Il piano anticaldo, prime disidratazioni con l'Ast 5 che vara il codice calore, scatta il bollino rosso in tutta la provincia picena. Percorsi speciali nel pronto soccorso di Ascoli e San Benedetto, attivato il numero unico d'emergenza 112. In funzione, dice Maraldo, il protocollo per la presa in carico. I serbatoi CIP sono al sicuro con pioggia e neve che è scesa abbondantemente a primavera. Da 9 anni non c'era una situazione simile. Quasi pronto il potabilizzatore, parla il presidente della CIP Perosa, che dunque rassicura. La programmazione e gli investimenti hanno dato i risultati di cui possiamo usufruire oggi. Il restyling, bioedilizia e tanti comfort, così rinascerà l'hotel Joli. Avviato il cantiere in Viale dei Gasperi con l'edificio che sarà demolito e poi ricostruito. Il nuovo albergo avrà stanze più ampie rispetto al passato, poi la piscina e il solarium. Il Carnevale di Ascoli, Stefano Traini è il presidente dell'associazione, sarà la guida fino al 2029, rinnovato tutto il direttivo dell'associazione. Castel di Lama, esperimento con il fuoco all'asilo, indagata per lesioni l'insegnante. 2 alunni di 5 anni sono rimasti ustionati, escluse dalle indagini le altre 3 maestre presenti a scuola. L'incidente è accaduto una settimana fa durante un esperimento didattico, il serpente di fuoco. Una fiammata ha ustionato 2 alunni di 5 anni della scuola dell'infanzia, che poi sono stati trasferiti al centro specializzato di Cesena. Ora la Procura della Repubblica indaga l'insegnante che ha eseguito l'esperimento. Le condizioni di salute dei 2 alunni sono comunque in miglioramento. San Benedetto, troppi bagnanti feriti sugli scogli, il monito della Guardia Costiera. Il comandante Quattrocchi commenta, non vogliamo sanzionare, ma va applicato sempre il buon senso. Gas Plus, scaduta l'autorizzazione, la partita all'agraria resta aperta. Vitali dice, la multinazionale ha ancora in sospeso il ricorso presentato al Consiglio di Stato. Ancora dalla Riviera, sequestrata la fabbrica dei falsi, multati 779 furbetti dell'acquisto. Prodotti a prezzi stracciati con marchi taroccati Nike, Armani, Balenciaga e Levi's. La finanza sanziona anche i clienti. Sul lungomare slitta la chiusura del cantiere, non più la fine di giugno ma i primi di luglio, tanto è emerso dopo il sopralluogo effettuato dal comune. Nelle ultime settimane sul posto si sono susseguiti diversi controlli, ma sembra non ci sia stata una soluzione alternativa. Il concerto dell'anno ad Ancona per Vasco Notte Magica, spettacolo travolgente con la sua storia in chiave rock protagonista. Il Com ha incitato il pubblico, questa è la nostra festa. In scaletta brani iconici di 50 anni di carriera, stasera in scena il Bis. Gran finale con I Brividi di Alba Chiara e I Fuochi d'Artificio. Il calcio, Ascoli calma, siamo neopromossi, serviranno lavoro e umiltà. Il tecnico dell'Ascoli Tomei dice dovremo difendere quello che abbiamo costruito, il prossimo campionato sarà diverso. Gli ultras che commentano ricostruito l'impero piceno, presidente, tecnico e squadra ci hanno dato sensazioni uniche. La società in Serie B, un altro record per il Picchio che sarà il club più antico della cadetteria. La società bianconera a novembre spegnerà 128 candeline, sul podio anche il Palermo e il Vicenza. Altre curiosità, le realtà più giovani sono invece Cesena, 1940, e Sampdoria, nata nel 1946. Il Sud Tirol è datato 1974. In Serie C, Samb, la prima amichevole con l'Avellino il 26 luglio. Il test in notturna a Riviera delle Palme, 8 giorni dopo l'inizio della preparazione a Sarnano. Fermana, in eccellenza il saluto a Gentilini dopo l'ingaggio di Sansovini. La staffetta decisa nonostante la biennale con la società che dice c'è chi lascia un segno oltre i risultati. Serie D, Bianchimane e Guadalupi per l'Atletico Ascoli. Il club individua i nomi per rinforzarsi di Dio verso la cessione. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito. L'informazione locale torna più tardi. Un saluto e una buona giornata da Verusca Cestarelli.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Attenzioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha dichiarato che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Il Senato americano ha votato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran. Trump critica aspramente il voto, definendolo inopportuno e privo di significato. Il tycoon intanto continua a calare nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. E la premier Meloni torna sulle polemiche con il presidente americano. Si dice colpita degli attacchi di Trump, ma il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Non vedo contraccolpi, dice Meloni, che aggiunge: occorre andare oltre, i ministri saranno alla festa dell'indipendenza americana a Roma. E sottolinea: non cambio idea sull'importanza del rapporto fra Stati Uniti ed Unione Europea. In Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi saranno 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa nella morsa bollente, in Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. Rientrano questa mattina in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, due attivisti della Global Flottiglia reclusi da un mese in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. 20 indagati nel Bresciano per traffico illecito di rifiuti. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente a oltre 50 milioni di capi di abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: se è solo un sogno.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre pedaggi nelle acque internazionali. Sulla questione del nucleare interviene Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, che ha dichiarato: i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Intanto Trump incassa un colpo dal Senato americano che vota no alla guerra nel Golfo, un colpo per Trump che parla di voto inopportuno. A Washington nuovi colloqui fra Libano e Israele per cercare di arrivare a un accordo. Si discute un progetto pilota con il supporto degli Stati Uniti che prevederebbe il ritiro dell'esercito israeliano da alcune aree del sud del paese dei Cedri e il trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca, e sono almeno 15 le regioni russe dove è stato imposto una restrizione sulla vendita del carburante a causa dei raid ucraini che hanno distrutto le raffinerie di petrolio. L'Eucaristia, potente antidoto ai fermenti di divisione nel mondo, così Papa Leone nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve passaggio.
3: Possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
2: Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Re Bibbia a Roma. Alemanno ha tra l'altro fatto una dichiarazione sul sovraffollamento delle carceri, su cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Previsto nella tarda mattinata il rientro degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, ma è tutta Europa nella morsa bollente. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì temperature fino ai 40 gradi, in Spagna alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. La Procura della Repubblica di Ascoli ha iscritto nel registro degli indagati la maestra che stava facendo l'esperimento didattico in aula il giorno dell'incidente accaduto all'interno della scuola di Castel di Lama. L'esperimento era costato il ricovero in ospedale a due bambini che erano stati poi trasportati nel centro specializzato di Cesena. Il serpente di fuoco che riproduce un'eruzione lavica è stata la base di quello che è accaduto all'interno della scuola. Ora la Procura della Repubblica indaga l'insegnante, mentre le condizioni di salute dei due alunni ricoverati sono in netto miglioramento. Caldo record nel Piceno, pronto il codice calore negli ospedali di Ascoli e San Benedetto. L'AST ricorda che il colpo di calore può provocare gravi danni a organi vitali e raccomanda dunque di bere frequentemente, evitare l'esposizione nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e consumare pasti ricchi di frutta e verdura. Fondamentale non lasciare mai bambini, anziani o animali all'interno delle auto. Contro la fuga dei cervelli arriva il bando della regione da 500.000 euro. Marche Giovani si chiama e ha l'obiettivo di sostenere l'occupazione qualificata. Sentiamo il presidente regionale Francesco Acquaroli.
2: Sì, è un provvedimento, il primo di una serie di provvedimenti che saranno chiaramente anche rifinanziati, che vogliono dare un'opportunità in più alle imprese e ai nostri giovani qualificati per il rientro, ma anche per l'introduzione e la valorizzazione delle nostre imprese. Credo che sia uno strumento importante che da seguito a quanto anche un po' dibattuto in campagna elettorale, ma è il primo di una serie di provvedimenti e di una strategia complessiva.
1: Così il presidente Acquaroli, che è intervenuto nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali. Parleremo del bando Marche Giovani insieme al presidente e all'assessore alla formazione Tiziano Consoli e il direttore del Dipartimento delle Politiche Sociali e del Lavoro Roberta Maestri. La puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. A San Benedetto è stata sequestrata la fabbrica dei falsi multati, 779 furbetti dell'acquisto che sono stati appunto sanzionati, prodotti a prezzi stracciati con marchi taroccati Armani, Nike, Levi's e Balenciaga. La finanza ha sanzionato anche i clienti che avevano acquistato i prodotti falsificati. I concerti in 30.000 per Vasco Rossi ad Ancona, prima serata del rocker nella città dorica. Striscioni e magliette con le frasi più celebri per grandi emozioni. Il popolo di Blasco ha cantato per uno show che ha cavalcato 50 anni di successi senza interruzione e stasera si replica con la seconda data del tour nelle Marche. È tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. Colloqui tecnici Stati Uniti-Iran riprenderanno la prossima settimana. L'annuncio del Pakistan che funge da mediatore sul memorandum di pace fra i due paesi. Secondo l'agenzia France Press, un alto funzionario pakistano avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Fra i nodi sul tavolo, il nucleare iraniano, le ispezioni ai siti iraniani ci saranno prima o poi, assicura Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé, così Papa Leone durante l'udienza generale incentrata sul mistero eucaristico. L'Eucaristia ci offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, ha aggiunto il Pontefice. Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Rebibbia dopo un anno e 5 mesi di detenzione per corruzione e finanziamento illecito. Alemanno, tra l'altro, ha fatto una considerazione sul sovraffollamento delle carceri, raccontando di aver conosciuto questa esperienza una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016 nel corso del processo nell'aula bunker di Rebibbia, a carico di 4007 egiziani per i quali il procuratore aggiunto con la IOCO ieri al termine di una dura requisitoria ha chiesto l'ergastolo per 3 di loro e 17 anni e mezzo di reclusione per un quarto imputato. Prevista per oggi rientro in Italia degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha detto il sindaco Sala, aggiungendo che stamani il comandante dei vigili andrà dalla famiglia perché vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale che verrà fatto a Milano. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Sostenere l'occupazione qualificata, valorizzare le competenze e favorire il rientro dei giovani talenti nelle Marche. Sono questi gli obiettivi di Marche Giovani, il nuovo intervento approvato dalla Regione e finanziato con una dotazione iniziale di 500.000 euro, di cui parliamo oggi nel nostro Realtà Locali insieme a diversi ospiti. Il bando, che uscirà nei prossimi giorni, sostiene l'inserimento stabile nelle imprese marchigiane e la crescita professionale di giovani laureati under 36 a tempo indeterminato e full time, ma puntando su profili qualificati e anche sul rientro di competenze nelle Marche. Sono in pratica incentivi mirati per l'assunzione di giovani dirigenti e quadri. Una nuova misura, questa programmata dalla Regione Marche, che rientra in una strategia complessiva più ampia, della quale ci parla il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
2: Sì, è un provvedimento, il primo di una serie di provvedimenti che saranno chiaramente anche rifinanziati, che vogliono dare un'opportunità in più alle imprese e ai nostri giovani qualificati per il rientro, ma anche per l'introduzione e la valorizzazione delle nostre imprese. Credo che sia uno strumento importante che da seguito a quanto anche un po' dibattuto in campagna elettorale, ma è il primo di una serie di provvedimenti e di una strategia complessiva.
1: Tra gli obiettivi principali del bando, quello di invertire una tendenza che spesso porta i giovani qualificati ad uscire dall'Italia e addirittura dall'Europa, e anzi richiamare quelli che già hanno fatto questa scelta, come ci spiega ancora Francesco Acquaroli.
2: Quello che possiamo fare noi è iniziare una controstrategia per riequilibrare questo fenomeno e dare opportunità concrete subito alle nostre imprese. Poi nella nostra regione c'è un tema anche di capacità dimensionale delle imprese. Noi abbiamo una percentualità elevatissima di imprese medio, piccole o piccole addirittura, e chiaramente sono imprese che non contengono nel loro assetto una figura o più figure dirigenziali. Quindi questo è un problema che va affrontato cercando di dare opportunità alle imprese affinché possano iniziare ad individuare questa tipologia di contratti lavorativi, ma anche di figure professionali al proprio interno. E a nostro avviso questo fenomeno potrebbe portare la crescita delle imprese, aiutare la crescita delle imprese e soprattutto anche aiutare l'inserimento dei giovani.
1: Il bando Marche Giovani, dunque, in uscita, vuole compiere un'azione mirata sul capitale umano qualificato, sui fabbisogni delle imprese, per collegare competenze elevate e sistema produttivo regionale. I contributi arrivano fino a 50.000 euro per i dirigenti, 30.000 euro per i quadri e 25.000 euro per profili altamente qualificati. Sono previsti inoltre incentivi per le trasformazioni contrattuali di lavoratori già presenti, fino a 20.000 euro per la trasformazione da quadro a dirigente e di 15.000 euro per la trasformazione di un profilo di elevata qualificazione in quadro. Ai nostri microfoni l'assessore alla formazione e lavoro Tiziano Consoli.
3: Sì, è una misura importante, riguarda naturalmente due figure, in particolare quella dei manager e dei quadri dirigenziali. Attraverso questa misura proprio si incentiverà la possibilità di assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro lavorativo di quadri e dirigenti. Quindi una misura importante che tende a sottolineare l'evoluzione degli aspetti produttivi della nostra regione e quindi degli apparati normativi che stanno con i tempi e si adeguano naturalmente con misure ben specifiche su questo argomento. È un piccolo tassello unitamente ad altre misure che stiamo adottando sull'autoimprenditorialità per la creazione dell'impresa e dell'autoimpiego con circa 8 milioni di euro di investimenti, sulle misure della formazione on the job con le borse di ricerca lavorative o addirittura naturalmente su il finanziare gli antichi mestieri e le vecchie tradizioni, e quindi anche il passaggio generazionale degli antichi mestieri che sono rappresentativi della nostra regione, e poi finanziamenti agli incubatori sociali, cioè quelli che evidentemente possono dare possibilità allo sviluppo produttivo in determinati settori di persone che si sono laureate attraverso dei corsi specifici. Quindi abbiamo un'attività poliedrica di interventi.
1: Destinatari dell'intervento sono i giovani laureati under 36, quindi fino al compimento del 35° anno di età, e i progetti presentati dalle imprese saranno valutati sulla base di criteri che premiano in particolare il rientro delle competenze e l'elevata qualificazione dei profili. Sono previste due graduatorie, una per le nuove assunzioni e l'altra per le stabilizzazioni e le progressioni di carriera del personale già impiegato. Un bando, dice la direttrice del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Formazione e Istruzione, Roberta Maestri, che si può definire sperimentale. Ascoltiamola.
4: Sì, è da dire un bando che è sperimentale per la regione Marche, non so se ci siano uguali in altre regioni italiane, perché di norma noi finanziamo col Fondo Sociale Europeo delle misure di aiuti.

0: sono già in organico nell'azienda marchigiana, per accedere con un upgrade a dei contratti in quadri e dirigenti.
1: Questo dunque è il primo atto di una strategia regionale che si articola nei tre ambiti dell'autoimprenditorialità, dell'esperienza on the job e di incentivi all'occupazione. Sul primo versante, quello dell'autoimprenditorialità, il sostegno complessivo nel 2026 verrà finanziato con oltre 5 milioni di euro. Start e Innova Giovani per le startup innovative fino a 1 milione e i voucher per innovazione e sviluppo di impresa con 1,344 milioni a supporto della crescita delle imprese giovanili. Per le esperienze on the job sono previsti 7,1 milioni di euro per le borse di ricerca rivolte a giovani laureati. Sul fronte dell'occupazione, oltre a Marche Giovani, 1,5 milioni di euro finanziano gli incentivi alle assunzioni di giovani disoccupati con contributi fino a 19.500 euro per il tempo indeterminato e 6.500 euro per il determinato. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto. Potete trovare la puntata su Radio Ascoli.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
2: Radio Ascoli.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo. Voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele. A Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa. Oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione delle zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il Comando Militare Centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare in loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi, lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra, parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza, parole che arrivano anche a poco che ore dal summit di Berlino nel formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico con l'Alleanza Atlantica. Al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice. Da Grazie Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Alemán è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemán ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido. L'allarme è particolarmente alto in Francia, ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna ha rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMG, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
7: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
8: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
7: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i 2 attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati 1 mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia. Grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. La Procura della Repubblica di Ascoli ha iscritto nel registro degli indagati la maestra che stava facendo l'esperimento didattico in aula il giorno dell'incidente accaduto all'interno della scuola di Castellilama. L'esperimento era costato il ricovero in ospedale a due bambini che erano stati poi trasportati nel centro specializzato di Cesena. Il serpente di fuoco che riproduce un'eruzione lavica è stata la base di quello che è accaduto all'interno della scuola. Ora la Procura della Repubblica indaga l'insegnante, mentre le condizioni di salute dei due alunni ricoverati sono in netto miglioramento. Caldo record nel Piceno, pronto il codice calore negli ospedali di Ascoli e San Benedetto. L'AST ricorda che il colpo di calore può provocare gravi danni a organi vitali e raccomanda dunque di bere frequentemente, evitare l'esposizione nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e consumare pasti ricchi di frutta e verdura. Fondamentale non lasciare mai bambini, anziani o animali all'interno delle auto. Contro la fuga dei cervelli arriva il bando della regione da 500.000 euro. Marche Giovani si chiama e ha l'obiettivo di sostenere l'occupazione qualificata. Sentiamo il presidente regionale Francesco Acquaroli.
2: Sì, è un provvedimento, il primo di una serie di provvedimenti che saranno chiaramente anche rifinanziati, che vogliono dare un'opportunità in più alle imprese e ai nostri giovani qualificati per il rientro, ma anche per l'introduzione e la valorizzazione delle nostre imprese. Credo che sia uno strumento importante che da seguito a quanto anche un po' dibattuto in campagna elettorale, ma è il primo di una serie di provvedimenti e di una strategia complessiva.
1: Così il presidente Acquaroli, che è intervenuto nell'ambito della puntata odierna di Realtà Locali. Parleremo del bando Marche Giovani insieme al presidente e all'assessore alla formazione Tiziano Consoli e il direttore del Dipartimento delle Politiche Sociali e del Lavoro Roberta Maestri. La puntata è disponibile in podcast sul nostro sito. A San Benedetto è stata sequestrata la fabbrica dei falsi multati, 779 furbetti dell'acquisto che sono stati appunto sanzionati, prodotti a prezzi stracciati con marchi taroccati Armani, Nike, Levi's e Balenciaga. La finanza ha sanzionato anche i clienti che avevano acquistato i prodotti falsificati. I concerti in 30.000 per Vasco Rossi ad Ancona, prima serata del rocker nella città dorica. Striscioni e magliette con le frasi più celebri per grandi emozioni. Il popolo di Blasco ha cantato per uno show che ha cavalcato 50 anni di successi senza interruzione e stasera si replica con la seconda data del tour nelle Marche. È tutto, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachille Dosfini. Il segretario generale della NATO Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Questo per contrastare le parole del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello Stretto di Hormuz, con una trattativa in corso mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E proprio in questi istanti l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello Stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendono transitare nella zona. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, temperature ben oltre la media stagionale, notti tropicali con il termometro che fatica a scendere sotto i 24 gradi.
3: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022, e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetici per le temperature ha causato blackout in diverse città, con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Questa è Radio Ascoli.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Sostenere l'occupazione qualificata, valorizzare le competenze e favorire il rientro dei giovani talenti nelle Marche. Sono questi gli obiettivi di Marche Giovani, il nuovo intervento approvato dalla Regione e finanziato con una dotazione iniziale di 500.000 euro, di cui parliamo oggi nel nostro Realtà Locali insieme a diversi ospiti. Il bando, che uscirà nei prossimi giorni, sostiene l'inserimento stabile nelle imprese marchigiane e la crescita professionale di giovani laureati under 36 a tempo indeterminato e full time, ma puntando su profili qualificati e anche sul rientro di competenze nelle Marche. Sono in pratica incentivi mirati per l'assunzione di giovani dirigenti e quadri. Una nuova misura, questa programmata dalla Regione Marche, che rientra in una strategia complessiva più ampia, della quale ci parla il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
2: Sì, è un provvedimento, il primo di una serie di provvedimenti che saranno chiaramente anche rifinanziati, che vogliono dare un'opportunità in più alle imprese e ai nostri giovani qualificati per il rientro, ma anche per l'introduzione e la valorizzazione delle nostre imprese. Credo che sia uno strumento importante che dà seguito a quanto anche un po' dibattuto in campagna elettorale, ma è il primo di una serie di provvedimenti e di una strategia complessiva.
1: Tra gli obiettivi principali del bando, quello di invertire una tendenza che spesso porta i giovani qualificati ad uscire dall'Italia e addirittura dall'Europa, e anzi richiamare quelli che già hanno fatto questa scelta, come ci spiega ancora Francesco Acquaroli.
2: Quello che possiamo fare noi è iniziare una controstrategia per riequilibrare questo fenomeno e dare opportunità concrete subito alle nostre imprese. Poi nella nostra regione c'è un tema anche di capacità dimensionale delle imprese. Noi abbiamo una percentualità elevatissima di imprese medio-piccole o piccole addirittura, e chiaramente sono imprese che non contengono nel loro assetto una figura o più figure dirigenziali. Quindi questo è un problema che va affrontato cercando di dare opportunità alle imprese affinché possano iniziare ad individuare questa tipologia di contratti lavorativi, ma anche di figure professionali al proprio interno, e a nostro avviso questo fenomeno potrebbe portare la crescita delle imprese, aiutare la crescita delle imprese e soprattutto anche aiutare l'inserimento dei giovani.
1: Il bando Marche Giovani dunque in uscita vuole compiere un'azione mirata sul capitale umano qualificato, sui fabbisogni delle imprese per collegare competenze elevate e sistema produttivo regionale. I contributi arrivano fino a 50.000 euro per i dirigenti, 30.000 euro per i quadri e 25.000 euro per profili altamente qualificati. Sono previsti inoltre incentivi per le trasformazioni contrattuali di lavoratori già presenti, fino a 20.000 euro per la trasformazione da quadro a dirigente e di 15.000 euro per la trasformazione di un profilo di elevata qualificazione in quadro. Ai nostri microfoni l'assessore alla formazione e lavoro Tiziano Consoli.
3: Sì, è una misura importante, riguarda naturalmente due figure, in particolare quella dei manager e dei quadri dirigenziali. Attraverso questa misura proprio si incentiverà la possibilità di assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro lavorativo di quadri e dirigenti. Quindi una misura importante che tende a sottolineare l'evoluzione degli aspetti produttivi della nostra regione e quindi degli apparati normativi che stanno con i tempi e si adeguano naturalmente con misure ben specifiche su questo argomento. È un piccolo tassello unitamente ad altre misure che stiamo adottando sull'autoimprenditorialità per la creazione dell'impresa e dell'autoimpiego con circa 8 milioni di euro di investimenti, sulle misure della formazione on the job con le borse di ricerca lavorative o addirittura naturalmente su il finanziare gli antichi mestieri e le vecchie tradizioni, e quindi anche il passaggio generazionale degli antichi mestieri che sono rappresentativi della nostra regione, e poi finanziamenti agli incubatori sociali, cioè quelli che evidentemente possono dare possibilità allo sviluppo produttivo in determinati settori di persone che si sono laureate attraverso dei corsi specifici. Quindi abbiamo un'attività poliedrica di interventi.
1: Destinatari dell'intervento sono i giovani laureati under 36, quindi fino al compimento del 35° anno di età, e i progetti presentati dalle imprese saranno valutati sulla base di criteri che premiano in particolare il rientro delle competenze e l'elevata qualificazione dei profili. Sono previste due graduatorie, una per le nuove assunzioni

0: produzione, quindi micro, piccola, media e anche grande, e per l'assunzione di giovani con esperienze e occupazioni qualificate, sia in ruoli di dirigente, sia in ruoli di quadri, oppure in ruoli di elevata qualificazione immediatamente sotto il quadro. Una novità è anche l'inserimento di contributi per la trasformazione di contratti di dipendenti che sono già in organico nell'azienda marchigiana, per accedere con un upgrade a dei contratti in quadri e dirigenti.
1: Questo dunque è il primo atto di una strategia regionale che si articola nei tre ambiti dell'autoimprenditorialità, dell'esperienza on the job e di incentivi all'occupazione. Sul primo versante, quello dell'autoimprenditorialità, il sostegno complessivo nel 2026 verrà finanziato con oltre 5 milioni di euro. Start e Innova Giovani per le startup innovative fino a 1 milione, e i voucher per innovazione e sviluppo di impresa con 1,344 milioni a supporto della crescita delle imprese giovanili. Per le esperienze on the job sono previsti 7,1 milioni di euro per le borse di ricerca rivolte a giovani laureati. Sul fronte dell'occupazione, oltre a Marche Giovani, 1,5 milioni di euro finanziano gli incentivi alle assunzioni di giovani disoccupati con contributi fino a 19.500 euro per il tempo indeterminato e 6.500 euro per il determinato. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto. Potete trovare la puntata su Radio Ascoli.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: In blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, replicando alle accuse del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che crede alla premier Meloni di riferire in Parlamento.
2: Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi, lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra, parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza, parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino nel formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa, che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump, e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo. Da Grazzoghigi, Augusto Cantelli.
1: Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. L'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. L'Eucarestia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro.
3: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
4: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
3: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,62%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una notizia dell'ultima ora: evacuato per un allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Ascoli.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni a

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali, e parliamo di occupazione. Nel trimestre 2026, secondo i dati Istat rielaborati dall'Ires CGL Marche, la stima degli occupati nella nostra regione si attesta a 645.637 unità, segnando un meno 0,1% sul primo trimestre 2025, in linea con il dato nazionale e anche con quello dell'Italia centrale. Il tasso dell'occupazione si attesta dunque al 67,2%. Cresce la componente dipendente, calano gli autonomi, a livello di genere calano però le donne occupate, facendo registrare un meno 1,3%, mentre la componente maschile segna un più 3.205 occupati, pari a un più 0,9%. Il gap relativo al tasso occupazione donne e uomini passa dunque a 13,8 punti percentuali a discapito delle donne. Passiamo alla cronaca. Iscritta al registro degli indagati la maestra della scuola dell'infanzia di Via Carrafo a Castel di Lama, nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto lo scorso 17 giugno nel corso di un'attività didattica denominata Serpente di Fuoco, in cui sono rimasti ustionati due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina. I piccoli, che hanno riportato lesioni piuttosto serie, sono tuttora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in progressivo miglioramento. Nei giorni scorsi la magistratura aveva aperto un fascicolo per lesioni personali colpose gravi contro ignoti. Al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri, il sostituto procuratore Sara Maria Cuccodrillo ha individuato una sola posizione, quella dell'insegnante che aveva condotto l'esperimento. Al momento gli inquirenti non ravvisano profili di responsabilità a carico di altri docenti. Continuiamo con la cronaca. Ha condannato il titolare di una ditta individuale che produceva e vendeva online etichette contraffatte. I marchi imitati erano quelli di Nike, Armani, Balenciaga, Louis Vuitton, Blauer e Levis. Circa 17.000 le patch vendute, che venivano prodotte in serie in un opificio della Riviera grazie a macchinari molto sofisticati in grado di produrle in pochissimo tempo. Il procedimento si è concluso in primo grado con rito abbreviato. Il titolare è stato condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa. Sono stati sanzionati anche i 779 acquirenti delle patch per un importo complessivo di circa 470.000 euro. E andiamo ad Ascoli, dove dal 2 luglio saranno attivi tutti i cassonetti intelligenti, dunque partirà la nuova raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale. Il nuovo servizio interesserà tutti i residenti. Nei condomini con più di 8 famiglie il secco non riciclabile dovrà essere conferito nei cassonetti intelligenti posti nei pressi dei civici. I condomini con meno di 8 famiglie invece dovranno utilizzare il mastello, che dovrà essere esposto a bordo strada nella fascia oraria tra le 21 e le 4 del mattino dopo del giovedì sera. Per conferire il secco non riciclabile nel cassonetto intelligente sarà necessario utilizzare la tessera sanitaria associata all'utenza Tari. In alternativa alla tessera fisica sarà possibile utilizzare anche l'app App4AP, dedicata per l'identificazione e l'apertura del cassonetto attraverso smartphone. Parliamo adesso del bando Marche Giovani, un nuovo intervento approvato dalla Regione e finanziato con una dotazione iniziale di 500.000 euro, che ha l'obiettivo di sostenere l'occupazione qualificata, valorizzare le competenze e favorire il rientro dei giovani talenti nella nostra Regione. Ai nostri microfoni il presidente Francesco Acquaroli.
2: Sì, è un provvedimento, il primo di una serie di provvedimenti che saranno chiaramente anche rifinanziati, che vogliono dare un'opportunità in più alle imprese e ai nostri giovani qualificati per il rientro, ma anche per l'introduzione e la valorizzazione delle nostre imprese. Credo che sia uno strumento importante, che da seguito a quanto anche un po' dibattuto in campagna elettorale, ma è il primo di una serie di provvedimenti e di una strategia complessiva.
1: Del bando Marche Giovani parliamo nelle realtà locali di oggi insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli, appunto, all'assessore alla formazione e al lavoro Tiziano Consoli e alla direttrice del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Formazione e Istruzione Roberta Maestri. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchile Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Abbiamo rispettato i trattati, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Nuova uscita del presidente Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. E riprendono a Washington i colloqui tra Libano e Israele, ma la tensione è alta.
2: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione della zona pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare in loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese, alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,72% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, la situazione non accenna a migliorare.
3: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022, e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città, con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini, segretario generale della NATO. Rutte ribadisce il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran in risposta agli attacchi di Trump e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Abbiamo rispettato i trattati, solo un appoggio tecnico, ribadisce il ministro della difesa Crosetto. E c'è una nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E proprio l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. Raggiunta l'intesa tra il Ministero della Salute e i medici di famiglia sulle cosiddette case di comunità che ridisegnano l'assistenza di base.
3: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,78% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Bibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali, e parliamo di occupazione. Nel trimestre 2026, secondo i dati Istat rielaborati dall'Ires CGL Marche, la stima degli occupati nella nostra regione si attesta a 645.637 unità, segnando un meno 0,1% sul primo trimestre 2025, in linea con il dato nazionale e anche con quello dell'Italia centrale. Il tasso dell'occupazione si attesta dunque al 67,2%. Cresce la componente dipendente, calano gli autonomi, a livello di genere calano però le donne occupate, facendo registrare un meno 1,3%, mentre la componente maschile segna un più 3.205 occupati, pari a un più 0,9%. Il gap relativo al tasso occupazione donne e uomini passa dunque a 13,8 punti percentuali a discapito delle donne. Passiamo alla cronaca. Iscritta al registro degli indagati la maestra della scuola dell'infanzia di Via Carrafo a Castel di Lama nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto lo scorso 17 giugno nel corso di un'attività didattica denominata Serpente di Fuoco, in cui sono rimasti ustionati due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina. I piccoli, che hanno riportato lesioni piuttosto serie, sono tuttora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in progressivo miglioramento. Nei giorni scorsi la magistratura aveva aperto un fascicolo per lesioni personali colpose gravi contro ignoti. Al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri, il sostituto procuratore Sara Maria Cuccodrillo ha individuato una sola posizione, quella dell'insegnante che aveva condotto l'esperimento. Al momento gli inquirenti non ravvisano profili di responsabilità a carico di altri docenti. Continuiamo con la cronaca. Condannato il titolare di una ditta individuale che produceva e vendeva online etichette contraffatte. I marchi imitati erano quelli di Nike, Armani, Balenciaga, Louis Vuitton, Blauer e Levis. Circa 17.000 le patch vendute, che venivano prodotte in serie in un opificio della Riviera grazie a macchinari molto sofisticati in grado di produrle in pochissimo tempo. Il procedimento si è concluso in primo grado con rito abbreviato. Il titolare è stato condannato a 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa. Sono stati sanzionati anche i 779 acquirenti delle patch per un importo complessivo di circa 470.000 euro. E andiamo ad Ascoli, dove dal 2 luglio saranno attivi tutti i cassonetti intelligenti, dunque partirà la nuova raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale. Il nuovo servizio interesserà tutti i residenti. Nei condomini con più di 8 famiglie il secco non riciclabile dovrà essere conferito nei cassonetti intelligenti posti nei pressi dei civici. I condomini con meno di 8 famiglie invece dovranno utilizzare il mastello, che dovrà essere esposto a bordo strada nella fascia oraria tra le 21 e le 4 del mattino dopo del giovedì sera. Per conferire il secco non riciclabile nel cassonetto intelligente sarà necessario utilizzare la tessera sanitaria associata all'utenza Tari. In alternativa alla tessera fisica sarà possibile utilizzare anche l'app App4AP, dedicata per l'identificazione e l'apertura del cassonetto attraverso smartphone. Parliamo adesso del bando Marche Giovani, un nuovo intervento approvato dalla Regione e finanziato con una dotazione iniziale di 500.000 euro, che ha l'obiettivo di sostenere l'occupazione qualificata, valorizzare le competenze e favorire il rientro dei giovani talenti nella nostra Regione. Ai nostri microfoni il presidente Francesco Acquaroli.
2: Sì, è un provvedimento, il primo di una serie di provvedimenti che saranno chiaramente anche rifinanziati, che vogliono dare un'opportunità in più alle imprese e ai nostri giovani qualificati per il rientro, ma anche per l'introduzione e la valorizzazione delle nostre imprese. Credo che sia uno strumento importante, che da seguito a quanto anche un po' dibattuto in campagna elettorale, ma è il primo di una serie di provvedimenti e di una strategia complessiva.
1: Del bando Marche Giovani parliamo nelle realtà locali di oggi insieme al presidente della Regione Francesco Acquaroli, appunto, all'assessore alla formazione e al lavoro Tiziano Consoli e alla direttrice del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Formazione e Istruzione Roberta Maestri. Realtà locali è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.

0: In blu 2000 news.
1: In volo dall'Italia, segretario della NATO Rutte replica Trump, l'Europa ha sostenuto gli Stati Uniti, anche dall'Italia partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in Piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pierachille Dolfini, segretario generale della NATO. Mark Rutte sottolinea a sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica, e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
2: Il summit a Berlino, tra i cinque principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO, in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi in Italia durante la guerra in Iran. A stretto giro il chiarimento del governo italiano, si è trattato solo di voli tecnici e logistici e di quello dell'alleanza. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Immediate le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Pierachille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli di aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E proprio in questi momenti, a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica, una dichiarazione della NATO Rutte, si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran, e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
4: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz, e sul nucleare il tycoon insiste: le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica atomica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato, a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran, a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
5: L'Eucaristia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
6: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
5: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina, la prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
6: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto, il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
7: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
8: Stanco, magrato e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
7: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaiya, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
8: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
7: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
1: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
9: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto però oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte alla dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea. Bellini allo studio.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemán è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
10: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia di età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: Rallenta fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
11: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
12: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sari in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
13: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Sostenere l'occupazione qualificata, valorizzare le competenze e favorire il rientro dei giovani talenti nelle Marche. Sono questi gli obiettivi di Marche Giovani, il nuovo intervento approvato dalla Regione e finanziato con una dotazione iniziale di 500.000 euro, di cui parliamo oggi nel nostro Realtà Locali insieme a diversi ospiti. Il bando, che uscirà nei prossimi giorni, sostiene l'inserimento stabile nelle imprese marchigiane e la crescita professionale di giovani laureati under 36 a tempo indeterminato e full time, ma puntando su profili qualificati e anche sul rientro di competenze nelle Marche. Sono in pratica incentivi mirati per l'assunzione di giovani dirigenti e quadri. Una nuova misura, questa programmata dalla Regione Marche, che rientra in una strategia complessiva più ampia, della quale ci parla il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
2: Sì, è un provvedimento, il primo di una serie di provvedimenti che saranno chiaramente anche rifinanziati, che vogliono dare un'opportunità in più alle imprese e ai nostri giovani qualificati per il rientro, ma anche per l'introduzione e la valorizzazione delle nostre imprese. Credo che sia uno strumento importante che dà seguito a quanto anche un po' dibattuto in campagna elettorale, ma è il primo di una serie di provvedimenti e di una strategia complessiva.
1: Tra gli obiettivi principali del bando, quello di invertire una tendenza che spesso porta i giovani qualificati ad uscire dall'Italia e addirittura dall'Europa, e anzi richiamare quelli che già hanno fatto questa scelta, come ci spiega ancora Francesco Acquaroli.
2: Quello che possiamo fare noi è iniziare una controstrategia per riequilibrare questo fenomeno e dare opportunità concrete subito alle nostre imprese. Poi nella nostra regione c'è un tema anche di capacità dimensionale delle imprese. Noi abbiamo una percentualità elevatissima di imprese medio, piccole o piccole addirittura, e chiaramente sono imprese che non contengono nel loro assetto una figura o più figure dirigenziali. Quindi questo è un problema che va affrontato cercando di dare opportunità alle imprese affinché possano iniziare ad individuare questa tipologia di contratti lavorativi, ma anche di figure professionali al proprio interno. E a nostro avviso questo fenomeno potrebbe portare la crescita delle imprese, aiutare la crescita delle imprese e soprattutto anche aiutare l'inserimento dei giovani.
1: Il bando Marche Giovani, dunque, in uscita, vuole compiere un'azione mirata sul capitale umano qualificato, sui fabbisogni delle imprese, per collegare competenze elevate e sistema produttivo regionale. I contributi arrivano fino a 50.000 euro per i dirigenti, 30.000 euro per i quadri e 25.000 euro per profili altamente qualificati. Sono previsti inoltre incentivi per le trasformazioni contrattuali di lavoratori già presenti, fino a 20.000 euro per la trasformazione da quadro a dirigente e di 15.000 euro per la trasformazione di un profilo di elevata qualificazione in quadro. Ai nostri microfoni l'assessore alla formazione e lavoro Tiziano Consoli.
3: Sì, è una misura importante, riguarda naturalmente due figure, in particolare quella dei manager e dei quadri dirigenziali. Attraverso questa misura proprio si incentiverà la possibilità di assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro lavorativo di quadri e dirigenti. Quindi una misura importante che tende a sottolineare l'evoluzione degli aspetti produttivi della nostra regione e quindi degli apparati normativi che stanno con i tempi e si adeguano naturalmente con misure ben specifiche su questo argomento. È un piccolo tassello unitamente ad altre misure che stiamo adottando sull'autoimprenditorialità per la creazione dell'impresa e dell'autoimpiego con circa 8 milioni di euro di investimenti, sulle misure della formazione on the job con le borse di ricerca lavorative o addirittura naturalmente su il finanziare gli antichi mestieri e le vecchie tradizioni, e quindi anche il passaggio generazionale degli antichi mestieri che sono rappresentativi della nostra regione, e poi i finanziamenti agli incubatori sociali, cioè quelli che evidentemente possono dare possibilità allo sviluppo produttivo in determinati settori di persone che si sono laureate attraverso dei corsi specifici. Quindi abbiamo un'attività poliedrica di interventi.
1: Destinatari dell'intervento sono i giovani laureati under 36, quindi fino al compimento del 35° anno di età, e i progetti presentati dalle imprese saranno valutati sulla base di criteri che premiano in particolare il rientro delle competenze e l'elevata qualificazione dei profili. Sono previste due graduatorie, una per le nuove assunzioni e l'altra per le stabilizzazioni e le progressioni di carriera del personale già impiegato. Un bando, dice la direttrice del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Formazione e Istruzione, Roberta Maestri, che si può definire sperimentale. Ascoltiamola.
4: Sì, è da dire un bando che è sperimentale per la Regione Marche, non so se ci siano eguali in altre regioni italiane, perché di norma noi finanziamo col Fondo Sociale Europeo delle misure di aiuti alle assunzioni generiche di giovani, meno giovani, in qualunque tipo di contratto. Qui invece parliamo di una misura focalizzata esclusivamente sui giovani qualificati. È un bando valutativo a graduatoria che prevede dei contributi a fondo perduto alle imprese di qualunque dimensione, quindi micro, piccola, media e anche grande, e per l'assunzione di giovani con esperienze, occupazioni qualificate, sia in ruoli di dirigente, sia in ruoli di quadri, oppure in ruoli di elevata qualificazione immediatamente sotto il quadro. Una novità è anche l'inserimento di contributi per la trasformazione di contratti di dipendenti che sono già in organico nell'azienda marchigiana, per accedere con una grade a dei contratti in quadri e dirigenti.
1: Questo dunque è il primo atto di una strategia regionale che si articola nei tre ambiti dell'autoimprenditorialità, dell'esperienza on the job e di incentivi all'occupazione. Sul primo versante, quello dell'autoimprenditorialità, il sostegno complessivo nel 2026 verrà finanziato con oltre 5 milioni di euro. Start e Innova Giovani per le startup innovative fino a 1 milione e i voucher per innovazione e sviluppo di impresa con 1,344 milioni a supporto della crescita delle imprese giovanili. Per le esperienze on the job sono previsti 7,1 milioni di euro per le borse di ricerca rivolte a giovani laureati. Sul fronte dell'occupazione, oltre a Marche Giovani, 1,5 milioni di euro finanziano gli incentivi alle assunzioni di giovani disoccupati con contributi fino a 19.500 euro per il tempo indeterminato e 6.500 euro per il determinato. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto. Potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
6: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è Radio Ascoli.
8: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Basta poco a fare impressione.

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente.

dato già tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più. Non andare via, non andare via.

più, io non parlo più, mi nasconderò e ti guarderò quando riderai e ti sentirò quando canterai, sarò solo l'ombra.

0: andare via.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcà, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

0: Radio Ascoli Night.
1: Musica è guardare più lontano e perdersi in se stessi.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli. Just

0: Radio Ascoli.
1: Tu che ti ci aspetta? Io che tremo in questa stanza. Spingo gli occhi chiusi, resto ferma. La paura che mi culla. Cambia l'idea che di me

0: Radio Ascoli Night.
1: Upside down.